0: i pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è, dalla mia bocca furtivo, un sorriso disegna un solco dolce in

c'è tutto va carte 48 e in piena estate indosso un cappotto mi prendono per matto ma io rido di brutto ho fatto il 60